non ne va tutto, l'anno del giorno, sempre di torno in cielo sta. Vino cugagno, vero barriere, vi davi nomine, no, non si dà. Raso di petti le lanci le forbici al mio comando, tutto questa. Raso di petti le lanci le forbici al mio comando, tutto.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazzi, mi vedi fanciulle, vuole parrucca, presto le barba, vuole sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, vuole parrucca, presto le barba, presto il biglietto.

giù, prego partissimo sopra il fuoco della sera vantora, felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.